Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore